Kostuchi. Kapudano Koibergatir. Kubocho mogo irame iroko akana no wari remaro. Urano da papolo yasagal komaro. Buto.